0: digit, alba digi, ta o ivi de hawe ta da so da ta da so hu hua si tie.
1: Wendo tse jende, ton di se nai tse a ndo tse je, ke ziri a in le.
0: Tla tsi ta za vili kago ti se a jo ko de te vipu ko wai ta izi ga ka nelo ta la. Tla e gili tena e gili na u se ta ko vende ko te e ta. A tsi te ka nera e zi tsini a kutsu i pe da kutsu i li lane da si kutsu ti a si ka e te da. I ta da e gili na u se te u ti o se ta gili se a vici a tselia.
1: Once you like said not say on the security shone come the other than me to see come the kuni shone and then it go tatsan jari tia ton di asset la ton di ajigin ton come di ton di jigin ton come di go tsan kaze di to see come the kazi a la sin go de jiri
0: la go watsa and ta de kan na na ki na a go shole o ke ka go ta e ji dia tle e ko te vetse ti de kaze ko tave tau son de ka historia le ka so ka tsara ne se da ke au tle ko te ante le da te na e tsi si de u ti re o ve ke o tsu te le e ta ko fe se ne ve da ka i tsi sa ta ge tsi ne e ve de ka ko va e tsi ti e go ti e u te da da tsi a si ka de ko va tsi se di i la ne te na mai a ta ne ke de tsi i si ve ga tsi ta ga Is it the celestial consuetude that he is a key canary? It's an ever, I'm the one that's an ever. Good social allegico, he let out as a leque at Santa Lede, then eat an atanity, sevicure, don't let her eat a caneta. That's the other sick, what Santa say, Taniki cigar there, Caco. Canilla sat. Seta ko tsole ku ki tse kda ki tse a tede seta i o sebe tla tse tla seta tse te ka le e ka la zi.
1: O nao tse jende ta si mi gane nao tse jesi ta si chno kam li ki na tse ndira nao tse jende.
0: La ka nao tse jende ka na he chotani si tau ti kari tede ka ne na tse a ka ne ta ka a se tie ko o ta. Ici carné si c'est beta tenanene zefer la segace patetti onteta ici né dazo carné so ma cosi a sici cieta na se haye si ne sentio te fetti onteta azo cona no ha quene cona no sete onteta uti se carné si se ne onde ca cosa da ne anni ho vede carné no e vi onteta
1: Pese kinten da chosen angus a canale lo tu chili canandi. Tutani pese kin da chosen it doesn't take it on dela. Tang dia eating canandi lo tutan heguin de. Hey,